0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono: motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
3: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Essential Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Ieri fra lasciare Panama ed entrare, diciamo, per modo di dire, in Costa Rica abbiamo impiegato tipo 6 ore. È veramente una follia, è veramente una follia. Ci sono 31 gradi, sono appena le 7 di mattina e chissà quando riusciremo a muoverci da qui. Per ora non abbiamo più una tappa di riferimento, nel senso... Finché non si recupera la tabella di marcia, più strada facciamo e meglio è.
6: Sbrigate tutte le formalità, fuggiamo via dagli uffici di confine e ci lanciamo sulle strade del Costa Rica. La fortuna sembra girare dalla nostra parte. La strada è ottima. Cominciamo a salire e la temperatura scende dai 33 gradi a 9 gradi centigradi. Affrontiamo curvoni da fare invidia alle nostre Dolomiti. Raggiungiamo i 3.300 metri, per poi scendere verso la frontiera con il Nicaragua. Il traffico aumenta, ma è molto ordinato. Strade perfette consentono sorpassi sicuri e così manteniamo una buona media, recuperando un po' del tempo perso. Uscire dal Costa Rica ed entrare in Nicaragua sarà piuttosto semplice, sempre considerando i snervanti tempi di attesa per firme, timbri e autorizzazioni al transito da un paese all'altro. È tardi quando lasciamo la frontiera, sono circa le 22 ora locale, e via subito verso la capitale Managua. Siamo esausti, abbiamo bisogno di riposare. Domani entreremo in Honduras. Sarà un giorno importante per tutto il team.

0: ci svegliamo presto e appena fuori dall'albergo scopriamo di essere assediati dalle troupe televisive delle quattro maggiori TV nazionali. Un saluto a mezzo stampa da parte della moglie del premier del Nicaragua ha scatenato la curiosità dei media. Rilasciamo lunghe interviste circa la nostra missione e la progressione del nostro viaggio. Destinazione del giorno: Rancho Santa Fe, dove ha sede l'associazione Empiace Honduras. I chilometri da percorrere non sono moltissimi, poco più di 400, e la strada non è male. Bisogna prestare attenzione al traffico e mantenere le posizioni, cercando di tenere il gruppo compatto. Ma questo fa parte del viaggio in team, e ognuno di noi fa del suo meglio per garantire la propria e altrui sicurezza. Procediamo spediti sulla Panamericana e saliamo in quota fino a Paso Las Manos, la frontiera con l'Honduras. Anche in questo caso, facile l'uscita dal Nicaragua e complicata l'entrata in Honduras, che ci porterà via 3 ore tra scartoffie e fotocopie. A Rancho Santa Fe ci arriveremo con il buio.
1: Ciao, sono Serena. Anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
3: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: This is the BBC Life Show.
1: The top 20 years.
2: It's chaotic.
1: Good evening.
3: Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente. Sudamericano, ore, musica latina,
1: ora, radio moto for peace. Sudamericano. Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
1: È tempo di Sudamericano.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff. E soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Ciao a tutti, sono Rossella Ferrari. Mi raccomando, richiedete la nostra Afrodite su questa meravigliosa radio, ragazzi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace da parte mia e naturalmente di tutti i miei Casanova.

0: those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
4: In onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
6: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
7: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is... Søren Torbegård Lund, Fabi Gojem,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.

0: Richard Hsu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre

0: Problemi di salute, non aveva potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto4Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto4Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Giorgio, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni. Mongolia 2026. Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 10 km orari, sanzione da 41 a 168 euro.

0: E ora ridateci la Gioconda. Quante volte questo slogan ci ha strappato un sorriso? Quante volte quasi per gioco lo abbiamo rivolto ai cugini d'Oltralpe? Come se il furto più celebre della storia dell'arte fosse una specie di rivincita italiana. Eppure stavolta i francesi erano innocenti e la storia che stiamo per raccontare sembra uscita da un romanzo, da una commedia grottesca o forse da una ballata popolare. Una storia fatta di genio, ingenuità, orgoglio patriottico e una cassa di patate. Per capire il tutto bisogna tornare indietro, molto indietro. Siamo nei primi anni del Cinquecento. Leonardo da Vinci riceve l'incarico dal mercante fiorentino Francesco del Giocondo di ritrarre sua moglie Lisa Gherardini. Un quadro che serve a celebrare il prestigio raggiunto, un simbolo di ricchezza, un modo elegante per dire al mondo: guardate dove siamo arrivati. Ma il committente non aveva fatto i conti con Leonardo, perché Leonardo non dipingeva soltanto. Leonardo inseguiva la perfezione e la perfezione, si sa, non ha orari, non ha scadenze. Così il dipinto lo accompagna per anni, lo ritocca, lo osserva, lo modifica, lo porta con sé fino in Francia e proprio lì, nel 1517, l'opera viene finalmente completata. La Gioconda quindi entrerà così nelle collezioni dei re francesi, passando attraverso secoli di storia, attraverso rivoluzioni, imperi, corti reali. Persino Napoleone Bonaparte lo vuole vicino a sé. Poi arriverà il Louvre e lì sembra destinata all'eternità. Fino alla mattina del 22 agosto del 1911.
1: Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît.
2: Eh bien, Ercole, qual è la inevitabile conclusion? Oh, idiota, impossibile, lei protegge qualcuno.
3: Chi gliel'ha detto?
2: L'istinto. Ma infatti, tu dimentichi il fatto più importante, il movente.
0: Il muro dove è appesa Monna Lisa è vuoto, il dipinto è sparito. Il Louvre chiude, Parigi si paralizza, i giornali esplodono. Il primo grande furto mediatico di un'opera d'arte, la Gioconda, non è più soltanto un quadro. Diventa un caso internazionale, un'ossessione collettiva. I sospetti si moltiplicheranno, prima gli operai che stavano effettuando lavori di manutenzione, poi addirittura gli artisti d'avanguardia come Guillaume Apollinaire viene interrogato, persino Pablo Picasso finisce nel vortice dei sospetti. E come accade sempre, quando un mistero cresce, arrivano anche le teorie più assurde. C'è chi parla di complotti internazionali, chi tira in ballo la Germania, chi immagina provocazioni politiche ai danni della Francia. La verità invece era molto più semplice e forse proprio per questo ancora più incredibile. Il furto fu organizzato da un uomo solo, un imbianchino italiano, un operaio originario del Varesotto, tale Vincenzo Perugia. Il Perugia conosceva il museo, aveva lavorato al Louvre, conosceva i corridoi, gli orari, le abitudini. Una mattina entra indisturbato, smonta il dipinto, lo nasconde sotto il cappotto ed esce. Così, semplicemente, uno dei quadri più famosi della storia sparito nel traffico di Parigi e portato via da un uomo qualunque. E qui la storia sfiora il grottesco, perché Perugia, dopo il furto, nasconderà la Gioconda dentro una cassa di patate per quasi 2 anni. 2 anni! Mentre il mondo intero impazziva, mentre i giornali pubblicavano caricature, mentre gli investigatori e intellettuali si interrogavano, la Monna Lisa restava lì, chiusa in una stanza dentro una cassa di patate. Ma Vincenzo Perugia non si considerava un ladro. No, lui si sentiva un patriota. Era convinto di aver riportato a casa un'opera italiana rubata dai francesi. Nella sua mente stava compiendo una missione storica, un gesto di giustizia. E così decide di completare l'impresa contattando Firenze. Vuol restituire il quadro al Museo degli Uffizi. Vuole riconsegnare la Gioconda alla terra dove era nata. Ma il piano crolla subito, ovviamente. Perugia verrà arrestato e il dipinto tornerà immediatamente in Francia. Fine della fuga, fine del sogno patriottico, fine della commedia. O forse no, perché certe storie non finiscono davvero, continuano a vivere, cambiano forma, sì, ma diventano anche canzoni a volte. E così nel 1978 Ivan Graziani prende questa vicenda incredibile e la trasforma in musica. Nasce Monna Lisa, contenuta nell'album Pigro. È proprio il basso ad aprire il brano, un giro ipnotico, quasi cinematografico, che accompagna un racconto ironico e amaro insieme. Graziani osserva il furto della Gioconda come una specie di esproprio proletario ai fini culturali, il gesto maldestro di un uomo comune che sfidò i potenti, i musei e gli stati. Ma dentro quella canzone c'è anche un'altra ombra, un altro episodio drammatico dal quale nascerà questa canzone. Nel maggio del 1972 un uomo prenderà a martellate la Pietà di Michelangelo Michelangelo nella Basilica di San Pietro a Roma. Un gesto folle, distruttivo, che colpisce il mondo intero. Anche da lì nascerà quindi l'ispirazione, perché l'arte a volte sembra attirare tanto amore quanto la violenza, la venerazione quanto il possesso. E forse è proprio questo il punto, perché la Gioconda non è soltanto un dipinto, è uno specchio. Ognuno ci vede qualcosa, orgoglio nazionale, bellezza, mistero, potere o follia. E forse anche Vincenzo Perugia, nel suo piccolo appartamento, mentre custodiva il quadro più famoso del mondo dentro una cassa di patate, pensava davvero di star facendo la cosa giusta. Fa sorridere, certo, ma allo stesso tempo commuove, perché dentro questa storia c'è tutta la fragilità umana, la distanza enorme tra i sogni e la realtà, tra il desiderio di diventare eroi e il rischio di trasformarsi semplicemente in personaggi tragicomici. Eppure senza quel furto oggi forse la Gioconda non sarebbe diventata il mito assoluto che conosciamo, perché a volte la storia dell'arte non vive soltanto nei musei, vive nei furti, nei giornali, nelle canzoni, nelle ossessioni collettive. E vive ancora oggi, ogni volta che qualcuno sorridendo esclama: «E ora ridateci la Gioconda!»

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Fortis, el momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale Akrapovic Slip-On non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio. 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
5: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
6: Va ora in onda solo le più belle.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Nella depressione che si trova tra Duze e Tozer, incontriamo il lago salato di Chott el Jerid. È il più vasto della Tunisia e copre un'area di circa 5.000 km quadrati. La superficie del lago è costituita da un insieme di cristalli di sale posti sopra un fondo di sabbia ed argilla. Durante le scarse precipitazioni, la crosta del lago si scioglie, facendo salire il sale in superficie. Grazie alle alte temperature che si raggiungono in questa zona, il sale venuto a galla si cristallizza nuovamente. Il vento muove la sabbia e i granelli coprono il sale, causando così continui cambiamenti cromatici della superficie del lago. Il colpo d'occhio è veramente incredibile.

0: Sostiamo per la notte a Gafsa, poi via fino a Kairouan e finalmente l'autostrada che ci riporta a Tunisi. Ci siamo. Il tour de force dal confine con la Libia a Tunisi ci ha permesso di rientrare nei tempi. 26 giorni di viaggio, 5.600 km percorsi. Siamo a metà della nostra avventura. Possiamo imbarcare i mezzi. Prossima tappa, il Marocco.
1: In questo momento siamo sulla nave che dall'Italia ci sta portando in Spagna, da dove proseguiremo per il Marocco per raggiungere quella che è la meta principale del viaggio, Kenifra. Fino adesso l'esperienza più interessante è stata senz'altro la Libia, i 15 giorni che abbiamo passato in Libia. Oltre a vedere bellissimi paesaggi, quali il deserto, le scogliere, le antiche rovine delle città greche, romane, c'è stata l'accoglienza da parte della popolazione locale, il grande entusiasmo dimostrato verso di noi, essendo ancora un paese prevalentemente chiuso al turismo di massa, per cui c'era molta curiosità attorno a noi, molto entusiasmo, soprattutto da parte dei bambini che dalle loro case, alla vista del passaggio del corteo, corrivano verso di noi per salutarci. Come avevamo occasione di fermarci, ci venivano incontro, guardavano le moto, ci facevano domande, eravamo al centro della loro attenzione. Oltre a questo c'è stato il contatto, un'esperienza molto interessante per noi, con i colleghi della polizia libica, che per 15 giorni ci hanno dato tutto il supporto possibile, ci hanno aiutato in tutte le occasioni, fornendoci quell'aiuto, quel supporto che si è dimostrato indispensabile per noi, soprattutto per interagire con la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato, che parlavano quasi esclusivamente l'arabo. Ci hanno inoltre fatto da guida, da interpreti, in tutte le occasioni insomma si sono dimostrati fondamentali per noi.
2: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per il trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì, Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbo, compressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Sudamericano, ore, música latina, hora, el radio Moto4Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

essere l'artefice di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano usando solo un fischio. Eppure non essere riconosciuto da nessuno. Sembra incredibile, ma è proprio così. Quel fischio che ancora oggi riecheggia in tutto il mondo appartiene ad un artista unico, incredibile. Il suo nome era Alessandro Alessandroni

Polistrumentista, compositore, direttore di coro. Fin da ragazzo Alessandroni suona qualsiasi cosa gli capiti tra le mani. La chitarra la padroneggia quasi da professionista, tanto che Nino Rota lo vuole nella sua orchestra. Ha anche una grande voce ed entra nei 2+2 di Nora Orlandi, il coro stabile dei primi festival di Sanremo.

Ma il talento che lo renderà immortale è un altro, è il fischio. Un giorno arriva una telefonata, è una di quelle telefonate destinata a cambiarti la vita. È uno di quegli incontri che segnano una carriera. Quella telefonata è di Ennio Morricone. Il maestro cerca qualcuno che sappia fischiare davvero bene. Qualcuno fa il suo nome e Alessandroni ovviamente accetta.

0: Da quel momento il fischio diventa uno strumento a tutti gli effetti ed è lui a dare la voce, anzi il fiato, ai temi indimenticabili degli spaghetti western di Sergio Leone. Un suono semplice, primordiale, ma che diventa leggenda. Ma c'è un altro brano che porta la sua firma, o meglio, la sua voce. Siamo nel 1968. Per un film documentario dal titolo Svezia, Inferno e Paradiso, Alessandroni viene reclutato e Piero Umiliani, che comporrà la musica del film, gli lascia uno spazio vocale destinato ad entrare nella storia. Questo è il tormentone.
1: Manamana. Manamana.
0: È Alessandroni che canta quel nonsense assurdo ma irresistibile, Mana Mana. Sì, quello che diventerà anche un tormentone mondiale grazie al Muppet Show, che lo trasformerà in una delle gag più leggendarie del cartone animato televisivo. Un brano che tutti conoscono, ma di cui pochi conoscevano la voce. Alessandroni fonderà poi anche i Cantori Moderni, parteciperà a dischi come Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, comporrà colonne sonore, inciderà come organista. Un uomo dai mille talenti, quasi invisibile al grande pubblico e non conosciuto, ma con un fischio e una voce che ancora oggi fanno il giro del mondo.
2: And if that weren't enough, we've also got Mana Mana, whatever that means.
1: Phenomena.

0: Richard Hsu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per motofortisti. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Motofortis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
15: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
15: Grazie.
18: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
19: Scopo della missione:
18: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.

0: Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnelle di batterie agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace. Adesso!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del Folk Studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.
2: Si

0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km orari, 10 punti in meno.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Yeah. Non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate. E allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: versione rap più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Perché quando facciamo uno sbadiglio ci stiracchiamo? Stirarsi mentre sbadigliamo è un comportamento comune, ma non del tutto chiaro dal punto di vista scientifico. L'ipotesi principale è che questa combinazione di contrazioni muscolari chiamata pandiculazione aiuti il torace a espandersi di più, consentendo ai polmoni di accumulare più aria. Questo migliorerebbe la circolazione sanguigna alle estremità del corpo, specialmente dopo periodi di inattività prolungata, come sedersi a lungo al computer. La pandiculazione coinvolge principalmente il collo, il torace e le braccia, ma a volte può coinvolgere anche le gambe, portando a uno stiramento generale del corpo.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Il ginocchio in terra, lascialo alla pista, perché in strada, se hai una svista, ti trovi in cielo su una lunga lista.
9: Behind, dietro le storie della musica.
10: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì, sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il primo febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo, con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il Principato di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di B. BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca, insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacott, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera. Un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells. Cover in francese di Made to Love degli Every Brothers. E Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, di Rita Pavone col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo. La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeannette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzieranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli va a pennello. Clo-Clo è nato per stare sul palco, è evidente. Vestito oltraggiosamente con giacche di lamè di ogni taglio e colore, si circonda poi di ballerine seminude, le Claudette, e poi canta, balla, salta, intrattiene le folle come un leone. Ogni mossa, ogni passo, ogni frase è studiata a tavolino per intrattenere. Si sa, i traumi spesso però vengono usati dagli artisti come fonte di ispirazione e probabilmente anche, nel caso di Claude, il divorzio del 67 è il tentativo fallito di riiniziare una storia stabile con la cantante France Gall. Gli ispireranno però una dolente ballata chiamata Comme d'habitude. Come ho detto, non amo particolarmente la sua musica, ma questo brano è l'eccezione. Ebbene, la canzone diventa immediatamente un successo in Francia, ma non finisce qui. Il successo è tale che attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Polanka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì. Quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche in questo caso, altra camionata di banconote in casa François. E vogliamo parlare di Le téléphone pleure? Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il
6: tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? No, no, ci vuole ben altro per fermare Clo Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore. A interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendone il controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi. E col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al Palazzetto dello Sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolu. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolu, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche stavolta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Téléphone Bleu. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'Ira, ma anche stavolta la fortuna risparmia al cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Damenois, quando la sua auto viene circondata da altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fuori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show La Rendezvous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'Ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina? Clo Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso in Francia è riverito e celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo tocca l'assoluto, anzi l'absolu, e brilla nel cielo eternamente come una stella luminosa.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
3: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: 2016. Il team di Moto for Peace è impegnato in una nuova avventura che lo porterà sulle strade del Centro America in direzione nord. 14.000 chilometri da percorrere in 58 giorni da Panama a New York, toccando le città canadesi di Toronto e Ottawa. È il 16 febbraio quando carichiamo i nostri mezzi nei container che dovranno essere a destinazione il 13 marzo, giorno in cui arriveremo a Panama. Il viaggio sta per cominciare.

Ci siamo. 2 ore di volo da Roma a Madrid. Poi una tirata di 11 ore fino a Panama. E finalmente siamo a destinazione. Fa terribilmente caldo. L'umidità è altissima. Il primo pensiero va ai nostri container. La nave dovrebbe essere già in porto e noi siamo ansiosi di recuperare i nostri mezzi. 20 moto e 2 furgoni che hanno attraversato l'Oceano Atlantico viaggiando per circa un mese in balia delle onde. Purtroppo, o forse potremmo dire come sempre succede quando spediamo i mezzi nel mondo via nave, si è verificato qualche inconveniente. La nave non è ancora arrivata. C'è stato mare grosso ed è in ritardo di un giorno. Siamo costretti ad aspettare. Non ci scoraggiamo e improvvisiamo una visita al Casco Viejo, più conosciuto come San Felipe, il centro storico di Panama City, divenuto una carismatica periferia in stile coloniale, perfettamente conservata.

0: Non basterà però l'attesa di un giorno a scongiurare una lunga lista di problemi burocratici che ritarderanno di ancora 3 giorni la consegna dei mezzi. 72 ore di attesa che passeranno tra impegni istituzionali, una lunga intervista a Radio Panama.
1: Le esperienze sono state tutte importanti, perché specialmente per un operatore di polizia è importante conoscere la diversità che uno ha intorno, perché molto spesso la paura che si ha verso le cose che non si conoscono è proprio perché non si conoscono.
0: E una visita al canale, imponente struttura ingegneristica che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, evitando di dover circumnavigare l'America del Sud con un notevole risparmio di tempo.
2: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Superare a destra è ammesso. Ecco perché.
2: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: Il codice della strada richiede che in autostrada si utilizzi sempre la corsia più a destra, riservando le corsie di sinistra per i sorpassi. Tuttavia, molti automobilisti rimangono nelle corsie centrali o di sinistra anche quando la corsia a destra è libera. Questo comportamento è sanzionabile con una multa. Se si viaggia quindi nella corsia più a destra e si incontra un'auto più lenta in una corsia centrale, è possibile superarla mantenendo la propria corsia. Il sorpasso a destra invece, che comporta un cambio di corsia, è vietato ed è sanzionato. Superare a destra senza cambiare corsia è più sicuro e rende il traffico più fluido rispetto al sorpasso a sinistra.
3: Il giorno che è lavorato a testo ieri, quel giorno è ripiegare che origina, ci

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuoto Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'intimità

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta però, gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. «Ho respirato subito un clima ostile», ricorda. «C'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera». Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. «Non mi va più di fare questo pezzo», dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. «Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival», dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare». E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia. E Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando, rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita. Come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?». A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
3: La radio senza frontiere.
4: Mongolia 2026.
5: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
6: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
7: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto for Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto for Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
6: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Giorgio, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
8: Mongolia 2026.
2: Radio Moto for Peace presenta
9: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
19: No.
14: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: When maintaining your daily wellness rituals is important to you, the change in routine during the summer can feel daunting. Kochava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kochava's all-in-one nutrition shake provides complete nutrition with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and much more. So you'll be fueled and ready for wherever life or your summer adventures take you. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. Plus, it actually tastes delicious. But you can try it for yourself, because the variety pack includes all 6 delicious fan favorites. Chocolate, vanilla, chai, matcha, coconut acai, and strawberry. So instead of worrying about sticking to your daily ritual, simplify it with Kochava. Go to kochava.com and use code AUDIO for 15% off. That's kachava.com, code AUDIO.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato.

0: certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droghe e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel Gotha del Rock, con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella set list della prima serata troveranno infatti posto brani come Jailhouse Rock di Elvis Presley, Parachute Woman degli Stones e The Kids Are Alright degli Who, oltre ovviamente al suo grande cavallo di battaglia, quella Gloria, scritta e interpretata originariamente dai Them di Van Morrison, ma poi diventata epocale proprio nella versione di Patti Smith.

0: La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: C'è qualcosa che non va.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Sfriso e voglio farvi ascoltare

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde.

0: de una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
1: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
2: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Perché il taxi si chiama così? L'origine del termine taxi ha diverse teorie. Una di esse è legata alla famiglia nobiliare tedesca Thurn and Taxis, che aveva il monopolio della distribuzione postale in Europa. Utilizzando carrozze trainate da cavalli per la posta, estesero il loro servizio al trasporto passeggeri. Un'altra teoria suggerisce che taxi derivi dall'aggettivo greco takus, che significa veloce, un riferimento alla rapidità dei mezzi di trasporto. Una terza ipotesi collega il termine tax, costo, presente nella parola tassametro, inventato nel 1891 da German Wilhelm Braun. In Italia il primo taxi a motore italiano, chiamato Fiat Tipo 1, fu prodotto nel 1908. Durante il regime fascista Mussolini promosse una campagna per eliminare parole straniere dal linguaggio quotidiano, sostituendo taxi con tassì. Questa scelta vinse un concorso bandito da un giornale romano nel 1932.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Oh, oh, oh.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Di Radio Moto for Peace è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Un caro saluto ed un grazie alla polizia messicana.
2: Mis mejores deseos y gracias a la policía mexicana.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: To show my appreciation for your support. Thank you, DJs.
5: Parliamo oggi di un disco uscito il 26 settembre 2025 e su una collaborazione, quasi un incontro generazionale. Stiamo parlando del nuovo album di Mariah Carey, Here for It All, e con la collaborazione di Anderson .Paak. Si tratta del 16° album in studio di Mariah Carey e del suo primo album di inediti in 7 anni dopo Cayucian del 2018. Il progetto è stato pubblicato tramite la sua etichetta personale Mariah, in collaborazione con la media company Gamma, segno di un maggior controllo artistico. Il titolo Here for It All è stato scelto come traccia finale del disco, con l'intento di servire da chiusura simbolica e riflessione sul suo percorso artistico. Il disco riflette la sua vita negli ultimi 10-14 anni, inclusa l'esperienza di essere madre dei gemelli Monroe e Morrocan. Anderson .Paak invece appare nella traccia Play This Song, presente nella tracklist del disco. Non solo Mariah ha co-scritto e co-prodotto il primo singolo Type Dangerous, che stiamo ascoltando in sottofondo insieme ad Anderson .Paak e ad altri autori. In una intervista, Anderson .Paak ha dichiarato che è stato molto divertente lavorare con Mariah, definendola addirittura una grande scrittrice e una grande produttrice. C'è un ulteriore livello di interesse nei mesi precedenti la collaborazione. Sono emersi dei rumors di rapporti sentimentali proprio tra Mariah Carey e Anderson .Paak, anche se ovviamente non sono mai stati confermati.

0: Come la metti metti, la bandiera stelle strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

C'è qualcuno che bussa, baby. Aspettavi qualcuno? Ho guardato di fuori, baby, e non ho visto nessuno. C'è qualcuno che bussa, baby, e muove la coda. C'è qualcosa che passa,

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore, causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
3: Come vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Per la notte è prevista una sosta a Vyasma, in un piccolo ostello. Quasi 25 metri quadri per 12 persone.
2: Siamo partiti questa mattina da Minsk e siamo andati diretti su Mosca, ma naturalmente la strada era troppa, abbiamo preferito fare una tappa intermedia. La strada era una strada molto bella, non abbiamo trovato né dogana né controllo passaporti al confine con la Russia, e questo naturalmente ci ha risparmiato alcune ore di attesa. E ci hanno trovato questo bel posticino dove dormire, un ostello con dei bei letti a castello al prezzo economico di 8 euro a persona. Certo, non è una sistemazione comoda, però voglio dire, abbiamo visto di peggio durante i nostri viaggi. Domani ci avviciniamo a Mosca, lì forse avremo un accommodation, diciamo, un po' più confortevole.
1: La notte è stata lunghissima. C'è chi ha dormito e chi ha fissato il soffitto senza riuscire a chiudere occhio. Abbiamo alloggiato in condizioni peggiori. Non dimentichiamo che lo spirito dell'associazione Onlus Moto for Peace non è quello di organizzare viaggi turistici nel mondo, ma missioni, viaggiando in modo semplice, il più delle volte austero, e percorrendo itinerari non convenzionali. Il viaggio riprende alle prime luci del mattino. 230 chilometri ci separano dalle porte della città di Mosca. La luce calda che illumina le strade e le campagne circostanti crea un'atmosfera magica che per qualche attimo ci fa dimenticare il freddo del mattino. Sostiamo per rifornire i mezzi e non sarà facile convincere il gestore a essere pagato dopo aver riempito i serbatoi e non prima. È solo una questione di quantità. Non possiamo sapere quanto carburante entrerà nei nostri serbatoi. Ci concediamo una seconda colazione, durante la quale ne approfittiamo per fare il punto della situazione, prima dell'ultimo tratto di strada, che ci porterà fino alla periferia di Mosca. Non abbiamo fretta. Manteniamo una buona media oraria, sempre nel rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità. Mosca, con i suoi 12 milioni di abitanti, è la città più grande e popolosa della Russia. Ci appare immensa. Entriamo in città percorrendo una specie di autostrada che dalla periferia va verso il centro, tagliando la città e incrociando un'incredibile serie di tangenziali e complanari. Il traffico sembra fuori controllo, nessuno ad attenderci. Procediamo con cautela in fila indiana verso la parte est della città, cercando di impegnare una sola corsia. La temperatura sale fino a 30 gradi e solo dopo 2 ore di guida sfiancante riusciamo a raggiungere l'hotel dove finalmente potremo riposare e recuperare le energie impiegate in questi ultimi giorni di viaggio.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. Ecco una parte della sua risposta. Le motociclette del futuro si preannunciano rivoluzionarie grazie all'integrazione di nuove tecnologie e alla crescente attenzione alla sostenibilità. Tra le caratteristiche più probabili, le moto elettriche diventeranno sempre più diffuse con batterie più leggere, autonome e performanti. Anche l'idrogeno potrebbe rappresentare un'alternativa, offrendo emissioni zero e tempi di rifornimento più rapidi rispetto alla ricarica elettrica. La guida autonoma per le moto sarà meno invasiva rispetto alle auto, ma si stanno già sviluppando sistemi di assistenza avanzata. Questi includeranno sensori per evitare collisioni, stabilizzazione automatica e cruise control, adattivo per giunta, migliorando la sicurezza senza togliere il piacere della guida. Le moto saranno sempre più connesse, con schemi digitali che offriranno navigazione in tempo reale, diagnosi del veicolo e integrazione con lo smartphone. L'intelligenza artificiale potrebbe analizzare le abitudini del pilota per personalizzare l'esperienza di guida, del settaggio della moto e all'ottimizzazione dei consumi.

0: Manda in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8%.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit in

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026.
3: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
0: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
4: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riesepio 10, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet. Ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Moto for Peace. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto for Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
0: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.

0: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lunches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia, llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue
1: latiendo. Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
6: Diario di bordo del 2010.
7: Quaderno di bitacora 2010. 2010
8: logbook. Speciale Moto for Peace. Dalla Tunisia a Città del Capo nel 2010, solo su Moto for Peace.
9: La prossima esperienza è un nuovo ritorno in Africa e questa volta sarà per la terza volta. Abbiamo intenzione, in collaborazione con la COPI, di percorrere un itinerario da Tunisi a Città del Capo. Sarà senz'altro un itinerario molto difficile, complesso nella sua realizzazione, ma siamo sicuri che con l'aiuto dei nostri colleghi dell'Arma dei Carabinieri questa volta e spero anche in futuro di riuscire a realizzarla nel modo migliore.
8: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
5: Per ascoltare Radio Moto for Peace, entra nel nostro sito www.recharge.it, sezione Moto for Peace. Oppure nel sito ufficiale motoforpeace.it.
10: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
0: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrika.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

Behind, dietro le storie della musica. Benvenuti nel mondo del funk più potente della West Coast. Oggi vi parlo dei Tower of Power, la band che da oltre 50 anni fa muovere teste e cuori con un mix inconfondibile di soul, funky, rhythm and blues e soprattutto una sezione fiati che è diventata una leggenda. La storia inizia nel 1968 a Oakland, in California, quando il sassofonista Emilio Castillo e il suo compagno di avventure Stephen Doc Kupka, baritono dal suono profondo come un motore diesel, decidono di formare una band capace di unire precisione tecnica e fuoco soul. Nascono così i Tower of Power e da lì il resto della storia della dance floor.

Il loro primo grande successo arriva nel 1973 con What Is Hip, brano che ancora oggi è un biglietto da visita musicale riconoscibile alla prima nota. Segue Soul Vaccination e nel 74 ecco il loro singolo più famoso in assoluto, You're Still a Young Man, una ballad struggente diventata un classico del repertorio del soul mondiale. La Top Horn Section è considerata una delle migliori al mondo e hanno collaborato con Elton John, Santana, Aerosmith, Ray Charles, Huey Lewis and the News. E quando dici Top Horns, dici precisione chirurgica e groove che spacca le casse. Il nome Tower of Power nacque quasi per caso durante un concerto. Castillo cercava un nome che suonasse potente e così la torre è stata costruita istantaneamente. Nel corso degli anni poi i Tower of Power hanno avuto molti vocalisti, ognuno con il proprio stile, da Lenny Williams, voce iconica dell'Era d'Oro, fino a Larry Baggs e Ray Greene. La band è famosa per esibizioni dal vivo incredibilmente precise. Ogni concerto è una lezione di funk. Si dice che i Tower of Power non suonino semplicemente, insegnano. Nel linguaggio dei fan, Soul Vaccination è diventato un modo di dire, significa curarsi con il potere del soul e del funk, di cui sono veramente portatori i Tower of Power. La band ha superato ormai la soglia dei 55 anni di attività, mantenendo però un suono attuale e una freschezza che ha pochi rivali nella musica americana. Questa era la storia dei Tower of Power, i maestri del funk di Oakland, una band che non solo ha scritto pagine di musica, le ha incise con una sezione fiati capace di far vibrare qualsiasi palco del mondo. E ora che dite? Ci ascoltiamo un po' di groove?

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico. Esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima, fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
3: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette: quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana. E quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone, arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva, poi deve scaricare i container devono essere movimentati. Quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì, bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni, e recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
2: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
3: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, il radio Moto for Peace. Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

Questa mattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole. Vuol dire

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Certamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici. Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto 4 Peace.
2: La radio senza frontiere.

0: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
4: Per me, vicino al lavoro e con il posto per la bici.
5: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
6: Ma soprattutto voglio che sia mia.
7: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
8: Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. World Parade.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
5: What you think of my new saddle, Lizard?
6: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
5: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
6: What else have you got on here?
5: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
6: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
5: All right, hang on tight to my love handles.
7: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
8: Let's go.

Parliamo oggi di un capolavoro assoluto, un disco che ha segnato la storia del metal e che ancora oggi fa vibrare le casse in tutto il mondo. È il 1986, i Metallica stanno per pubblicare quello che per molti è il loro miglior album, Master of Puppets, un concentrato di potenza, innovazione e sonorità che li consacrerà tra i giganti del genere. Dentro questo disco troveremo tanti temi importanti, ma ce n'è uno che voglio raccontarvi oggi, perché si ispira ad un film straordinario, Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Miloš Forman con protagonista un incredibile Jack Nicholson. Questo film del 75 nasce a sua volta da un romanzo di Kay Casey, ambientato nei durissimi ospedali psichiatrici americani degli anni 60. La canzone che prende spunto da lì è Welcome Home Sanitarium. Tutti la riconoscono già dalle prime note di chitarra, lente, sospese, che creano un'atmosfera cupa. Poi esplodono in un riff potente e una batteria fresh. È il ritratto musicale della reclusione forzata, della follia e della sofferenza del protagonista, intrappolato in un sistema che è etichettato come mentalmente instabile, persona semplicemente diversa. Il legame con il film è fortissimo. Ricordate Mac Murphy, rinchiuso per aver avuto un rapporto con una minorenne? La sua ribellione svela tutta la crudeltà delle istituzioni, fatte di repressione, violenza, intolleranza. Tutto questo lo ritroveremo anche nel brano dei Metallica. Ascoltate qui, direttamente da Welcome Home. Benvenuto, dove il tempo si è fermato, dove nessuno se ne va e nessuno se ne andrà. La luna è piena e non sembra mai cambiare fase. Un viaggio nella mente, nella musica e nella libertà. Questo, signori, è Master of Puppets. Questo è il potere dei Metallica.

0: Moto4Peace grandi eventi. Il team di Moto4Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
1: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane.

0: Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
1: Allora, la nostra associazione, sin dalla nascita, è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
0: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
1: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Quanti sosie abbiamo? Di certo non sette come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia sette sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Richard Siu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per Motoforbis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto4Pis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni. Mongolia.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.
2: Abbiamo passato una serata piacevolissima. Siamo in un camping, ma abbiamo qui degli heater molto molto confortevoli e abbiamo avuto la possibilità di riprenderci, perché ieri è stata una giornata molto pesante, più di 600 km. I primi sono stati molto pesanti perché in mezzo al traffico. E no, siamo veramente felici. L'accoglienza polacca è stata alla pari di quella ceca. Adesso 2 giorni a Varsavia e poi si entra nell'ex Unione Sovietica, e lì sarà un po' così, sarà un po' un mistero, perché solitamente gli umori sono ottimi, soltanto che adesso, per quello che sta succedendo nel mondo, forse troveremo qualcosa di diverso, chi lo sa. Io sono però sempre molto molto ottimista in questo.
1: Il viaggio riprende questa volta in autostrada. I nostri accompagnatori della polizia polacca decidono di raggiungere Varsavia passando per il centro di Cracovia. Il pensiero è gentile, ma purtroppo il tempo è come al solito tiranno. E per rispettare la roadmap, preferiamo proseguire direttamente verso Varsavia. La missione è importante, ed è importante mantenere tutti gli impegni che questa comporta. Dino deve avere il tempo di compilare il diario di viaggio e curare il sito internet. Richard deve aggiornare la pagina Facebook e portare a termine i collegamenti giornalieri con Radio Moto for Peace, ascoltata da migliaia di utenti nel mondo, che seguono l'andamento della missione giorno dopo giorno. Tutto questo richiede tempo e impegno che bisogna ricavare dalle poche ore libere che abbiamo a fine giornata. Mentre maciniamo chilometri tra una statale e un'autostrada, Dino deve risolvere un problema imminente e importante. Il generale libico Mohammed purtroppo non ha un regolare visto d'ingresso in Bielorussia e in Russia. Le rispettive ambasciate a Tripoli erano per ovvi motivi chiuse, e l'unica speranza di Mohammed era ed è quella di ottenere un visto prima della frontiera. Se ciò non fosse possibile, Mohammed dovrà lasciare la missione e il team di Moto for Peace a Varsavia, ultima città dell'area Schengen, l'accordo integrato nel diritto dell'Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei cittadini nel cosiddetto spazio Schengen.
3: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Su Radio Moto for Peace, el momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
3: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Sì, Richard. Comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto for Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
5: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
6: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
7: High rotation, three hits without interruption.

Francesco De Gregori. Nasce a Roma il 4 aprile 1951, figlio di una famiglia colta, padre bibliotecario, madre insegnante. Cresce circondato dai libri prima ancora che dalla musica. Forse è proprio da lì che nasce quella sua scrittura fatta di metafore, allusioni, personaggi che sembrano usciti da un romanzo più che da una canzone. Negli anni 70 frequenta il Folk Studio, culla della canzone d'autore romana. È lì che incontra altri nomi destinati a diventare giganti come Antonello Venditti, Rino Gaetano, Giorgio Locascio. De Gregori però rimane subito diverso, schivo, ironico, poco incline alle luci della ribalta. Eppure la sua voce bassa, apparentemente sottotono, e i suoi testi enigmatici iniziano a girare e a farsi leggenda.

0: viene soprannominato il principe, ma attenzione, non per la sua aria aristocratica, come spesso si pensa, bensì per una battuta di Renato Zero che, vedendolo così elegante e un po' distaccato sul palco, lo definì proprio così. Il nomignolo poi rimase, anche se a lui non è mai piaciuto davvero. Il successo esplode nel 1975 con Rimmel, un album che non è solo un disco. È una generazione intera che si specchia tra amori finiti, stazioni ferroviarie e destini che si incrociano. Il brano nasce in una sola notte. De Gregori lo scrive al pianoforte di casa di Lucio Dalla, quasi per gioco, e il giorno dopo sarà già storia.
1: La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere.
0: Ma il principe conosce anche il rovescio della medaglia. Nel 1976, durante un concerto al Palalido di Milano, viene contestato duramente da una parte del pubblico che lo accusa di vendersi al sistema. Lui tace, ascolta e intanto soffre. Dopo quell'episodio però penserà seriamente di smettere con la musica e fortunatamente poi non lo farà. Da quella crisi nascerà quindi una maturità nuova, più forte, più consapevole. Francesco non ha mai amato spiegare le sue canzoni. Dice: beh, una volta che le ho scritte non sono più mie, ognuno ci trova quello che vuole. E forse è proprio lì il segreto. Le sue parole non chiudono, aprono. Aprono mondi, interpretazioni, discussioni infinite tra amici alle tre di notte. Tra i suoi brani simbolo sicuramente ce ne sono un'infinità, ma quelle forse più famose possiamo citare La Donna Cannone, che è ispirata a una vera artista circense fuggita per amore. Poi c'è quella Generale, che ancora oggi accompagna cortei, ricordi e abbracci. E poi Titanic, una grande metafora dell'umanità che continua a ballare mentre affonda.

Una curiosità però affascinante è che De Gregori, lo sappiamo, è un grande appassionato di calcio e un tifoso della Roma. Nel 1982 scrive La leva calcistica della classe 68, un inno non solo al pallone ma alla vita quando sei ragazzo. E quella famosa frase, Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, diventerà quasi una filosofia esistenziale.

0: dalla fantasia.
1: Definito da molti il Bob Dylan di Trastevere, ha anche interamente dedicato un disco al poeta Robert Zimmerman, in arte appunto Bob Dylan, riproponendo proprio i suoi grandi successi, rielaborando però i testi in italiano. E poi come non ricordare quel tour famoso del 1979 suonato proprio in coppia con Lucio Dalla, dal quale ne scaturì un album live dal titolo Banana Republic, con l'iconica Ma come fanno i marinai.

0: Nonostante la fama è rimasto comunque schivo, quasi timido. Preferisce i palchi ai salotti televisivi, la sostanza al rumore. Eppure quando sale su un palco con chitarra e cappello accade qualcosa di magico. E se ha voglia di rifare le sue canzoni più storiche, il pubblico canta insieme a lui, le interpreta e completa le frasi. Altre volte invece ha sorpreso proprio il pubblico suonando magari canzoni che erano contenute sì nei suoi album ma non proprio famose. Francesco De Gregori comunque è questo. È un poeta urbano, un narratore di simboli, un uomo che non ha mai cercato il ruolo di principe, ma che la musica, testarda, ha incoronato lo stesso.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007
3: logbook. En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
4: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che, neanche a dirlo, attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto traffico. Ci guardiamo intorno e la cosa che salta più all'occhio sono i colori sgargianti dei vestiti tradizionali di questo popolo. Anche qui il consueto mercatino di frontiera. I controlli durano poco, giusto il tempo per sgranchirci le gambe e siamo di nuovo in sella. Ci attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone quel che è accaduto sui nostri smartphone, quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti, scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota, con la Mirai, la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora.

0: for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da MotoCorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!
1: Radio Moto4Peace.

0: la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
1: Gente di Moto for Peace Spagna. Senti, per arrivare a Washington avete anche visitato altre località, giusto?
2: Allora, per arrivare fino a qui a Washington abbiamo visitato le bellissime città di Daytona, Savannah, Charlotte. E abbiamo avuto anche degli incontri interessanti, abbiamo avuto degli episodi molto singolari.
1: Dai, raccontaci anche quello che hai vissuto tu in prima persona.
2: Ci è capitato a me, Celestino, Veronica e Simonetta mentre eravamo a Savannah in un piccolo locale a mangiare dei panini. Da fianco al nostro tavolino c'erano delle persone, tre operai, tre messicani con cui Celestino si è messo a chiacchierare e così gli ha raccontato appunto cosa stavamo facendo lì, il giro importante da Panama fino in Canada e poi New York. E quando c'è stato il momento di pagare il conto ci siamo alzati, Veronica è andata alla cassa e con grande stupore il proprietario del ristorante gli ha detto: guarda che il conto è stato già pagato da quei ragazzi lì. E questa è stata un'altra cosa che ci ha lasciato veramente così, insomma, è una cosa che ti lascia sorpreso, che praticamente ti dice che ci sono persone che apprezzano quello che facciamo, anche se veniamo da molto lontano e anche se non ci conoscono assolutamente.
1: Eh sì, trovare, incontrare delle brave persone e soprattutto all'estero è sempre molto molto gradito. Grazie Dino per questo collegamento che ho gradito personalmente moltissimo e che ho trovato interessante. America Live termina qui, ma da Richard è tutto.

0: Richard Show.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per motofortisti. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Motofortis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
3: Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
18: Radio Tanto Tempo Fa.
17: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
19: And now.
18: precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
19: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
18: Benny Brown at 1 o'clock with Radio Luxembourg's news headlines. British Steel have announced details of the cutbacks they plan to make in the industry. They include at least 20,000 redundancies, the closure of one of their major plants in Scunthorpe, and the partial closure of 8 other plants. The long-awaited cut in the mortgage rate has finally been announced, and it'll come into effect next month. The new rate is 14%. That's a drop of 1%. For the average borrower, that's likely to mean £10 less to pay every month. For the third time in a year, the price of a pint of milk is to increase. It will go up in January from 17 pence to 18 and a half pence. The head of the British raincoat empire, Gannex, has been sent to jail for 10 months at Leeds Crown Court. He's Lord Kagan, who was arrested after leaving the country. He pleaded guilty to 4 charges of theft and 3 of false accounting. And finally, in the news headlines at 1, it's been confirmed that Pope John Paul is to visit the Philippines and Japan in February. He'll also be making a second trip to France later in 1981. Radio Luxembourg radar weather for the weekend. It will remain cloudy on Saturday with some light rain in the morning at first. However, becoming brighter with some sunshiny spells as the day goes on. Maximum temperature tomorrow predicted to reach 50 degrees Fahrenheit. That's 10 centigrade. From around the world, around the country, around the block, and up your alley, Benny Brown at 1 o'clock with Radio Luxembourg news headlines.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
1: De hecho, Moto for Peace es una organización integrada de policías que nace en el año 2000 en el seno de la policía italiana, y es en el año 2004 cuando se abre y empiezan a integrarse policías de europeos. De hecho, en el 2007 hicimos el primer viaje en Sudamérica y se agregaron un policía ecuatoriano, un policía de Bolivia. La intención es que después de este viaje, después de que vean a través de ustedes, de los medios de comunicación y de los encuentros que vamos teniendo, puedan adherirse en el futuro otros policías de Centroamérica y Norteamérica. Y si no adherirse, porque no hay la posibilidad de participar, sí dejar la semilla de Moto for Peace en el país, en este caso en Nicaragua, para que aquí se cree un núcleo de policías que trabajen en pro de su comunidad. A lo largo de la organización estamos a punto de cumplir los 100 países. En mi caso voy por los 65, porque los tres primeros años no estuve. En este viaje recorremos 10, iniciamos el viaje en Panamá y hemos recorrido Panamá, Costa Rica, llegamos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canada y de nuevo a Estados Unidos.
0: E questa era la voce del vicepresidente Moto for Peace Spagna, intervistato da una televisione centroamericana. Ha parlato di Moto for Peace, del progetto attuale. Ben ritrovati ad America Live insieme a Richard, sempre raffreddatissimo. Oggi è l'8 aprile 2016, terzo giorno consecutivo di silenzio radio, come si suol dire. Non riceviamo infatti nessuna notizia in diretta da parte del team, che ormai dovrebbe aver raggiunto Città del Messico, la capitale e la città più popolata del paese e una delle più grandi del mondo, con una popolazione registrata, e questi sono dati riferiti soltanto al 2010, di 8.851.000 abitanti. Con il passare dei secoli la città ha inglobato numerosi villaggi e cittadine che si trovavano nelle vicinanze, ecco perché si estende sempre di più. Dallo studio realizzato da PricewaterhouseCoopers, Città del Messico occupa l'ottavo posto nella speciale classifica sulle città più ricche del mondo, avendo un PIL di 331 miliardi di dollari che si raddoppieranno, secondo lo stesso studio, nel 2020, collocandola al settimo posto della graduatoria dietro città come Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, Londra e Parigi. La città conta inoltre più di 500 grattacieli. La presenza di alte montagne intorno alla Valle del Messico è un fattore che impedisce il passaggio delle nubi di pioggia che provengono dal Golfo e dall'Oceano Pacifico, e per questo nella capitale le precipitazioni non sono abbondanti. La stagione umida nel distretto parte da maggio fino a novembre, la piovosità invece è molto maggiore nei mesi da giugno ad agosto. Ieri in verità abbiamo avuto al telefono comunque Marco Veronese, ci ha assicurato che stanno tutti bene. Il viaggio continua con sempre purtroppo problemi meccanici a moto e furgoni. Speriamo che in queste ultime ore tutto insomma si stia risolto come si deve. Effettivamente questo è un viaggio particolare, con questi mezzi che a livello di affidabilità lasciano invece veramente molto a desiderare. Da Richard Detto.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

Nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni, e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
4: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
5: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

Venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Questo era il testo, una parte del lungo testo della canzone Masters of War, scritta nel 1963 da Bob Dylan. È una famosa canzone di contenuto pacifista, scritta e pubblicata la prima volta l'anno successivo nell'album Free Willing di Bob Dylan. Si tratta di una canzone in cui l'autore condanna i cosiddetti signori della guerra che si nascondono dietro a scrivanie o nei loro palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Ci sono state altre canzoni contro la guerra, visto che in questi giorni, ahimè, in tutta Europa si respira quest'aria putrida di volontà di fare la guerra. E le canzoni che sono state scritte negli anni sono moltissime, soprattutto spaziano tra i generi e culture diverse, ma alcuni esempi noti includono per esempio La guerra di Piero, che fu scritta da Fabrizio De André, Imagine e Give a Peace a Chance di John Lennon, o Blowing in the Wind, appunto, di Bob Dylan. Anche artisti italiani come Francesco De Gregori con Generale e Luigi Tenco con La risposta è caduta nel vento hanno contribuito a allargare la schiera di canzoni pacifiste. Le canzoni belle, le canzoni che parlano di pace, contro la guerra, da Tell Me Where the Flowers Are di Peter Seeger, da Turn Turn Turn a Imagine di John Lennon, da Blowing in the Wind appunto di Bob Dylan, Heal the World di Michael Jackson e Heart Song sono i

0: Oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi, ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai, Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni. Grazie a loro, praticamente, dopo aver fatto un bel check-up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: pause. Unwrap a piece of five gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of five. Five gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016.
3: 2016 Logbook.
4: Non tutti i soci e collaboratori possono partecipare fisicamente ai viaggi intercontinentali di Moto4Peace, ma dietro le quinte sono sempre presenti e si adoperano con grande dedizione. Tra questi, da molti anni ormai, c'è anche un drago, e cioè Gianluca.
5: Tu sei un mito, Richard, tu devi essere diventato il presidente del consiglio, già te l'ho detto.
4: Scherzi a parte, Gianluca, perché questo appellativo drago?
5: Sì, Richard, il drago nasce da una passione per sia per la leggenda fantastica che accompagna appunto il drago e per la passione che ho nel disegno e tutto ciò che riguarda l'arte. Essendo ovviamente anche un tatuatore, ho tatuato molti draghi, oltretutto ce n'ho anche io uno addosso, e da lì nasce il nickname Luca Drago.
4: Vuoi salutare il team?
5: Saluto con affetto tutti i radioascoltatori e ringrazio tutti i piloti e tutte le persone che circondano Moto4Peace, che mettono sempre con grandissimo impegno e grande sacrificio, rinunciando al proprio tempo, al tempo dedicato alle famiglie, per una missione umanitaria così importante e così lodevole. Vi do un abbraccio a tutti e auguro a tutti quanti una buona strada.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
3: Attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
5: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
6: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
3: Diario di bordo di Moto for Peace.
4: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il Diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, Robbie Krieger and his sensational band. And fantastic Negrito.
1: Era il 1965 quando quattro ragazzi di Los Angeles cambiarono per sempre la storia del rock. 60 anni dopo, i Doors tornano a far vibrare la città degli angeli. Lo scorso 30 ottobre 2025 il Greek Theater di Los Angeles ha ospitato il 60° anniversario della celebrazione dei Doors, una serata evento dedicata alla leggendaria band guidata da Jim Morrison. Sul palco lo storico chitarrista Robbie Krieger ha guidato un super gruppo di amici e ospiti d'eccezione per rendere omaggio all'album del 1970 Morrison Hotel. Tra i protagonisti della serata, Perry Farrell dei Jane's Addiction, Greg Gonzalez dei Cigarettes After Sex, Fantastic Negrito, Robert DiLeo degli Stone Temple Pilots, Steven Adler dei Guns N' Roses, Billy Idol e molti altri ancora. L'evento si è aperto con i Trip Form, la band in cui suona Pablo Manzarek, figlio del compianto Ray Manzarek, tastierista e membro fondatore dei Doors. Poi spazio al grande Robbie Krieger, accompagnato da Ed Roth, Dan Rothschild, Ty Dennis e Waylon Krieger. Durante la serata, Krieger ha ripercorso i grandi classici della band, da Break On Through to the Other Side con Fantastic Negrito a Roadhouse Blues e Waiting for the Sun con Perry Farrell, LA Woman e Light My Fire con Billy Idol. Un viaggio musicale tra passato e presente nel segno di una leggenda che continua a far sognare intere generazioni, perché 60 anni dopo le porte dei Doors sono ancora spalancate sul rock.
2: Yeah, fuck that, LA Woman, right.
3: Go Steve.
2: Yeah, I tell you, that's the thing, playing all those quiet songs. Takes all this shit out of the fucking nasty songs, right?

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati in questa nuova edizione del 3 maggio 2018 di Anonimi della Fede. Oggi giornata importante perché il team di Moto4Peace con una tappa di 597 km raggiungerà la località angolana di Ongiva, che dove tra l'altro arriverà anche Veronica Marcos, che abbiamo già ascoltato qui in questa trasmissione, proveniente dalla Spagna, anche lei con un viaggio direi tosto, iniziato ieri con il volo Barcellona-Parigi. Quindi poi ha preso il volo da Parigi per Luanda e da Luanda a Odigiva. E torniamo in Africa, dove finalmente Dino ci racconta qualcosa. Siamo riusciti infatti ad ottenere un buon collegamento e quindi abbiamo realizzato l'intervista a Nyangana. Sono stati ospitati dall'ospedale al quale viene devoluto uno dei contributi, una donazione come azione umanitaria di Moto4Peace. Ma sentiamo Dino, ciao Dino.
4: Ciao Richard, forse abbiamo un po' di linea dopo tanti giorni. Stiamo a Nyangana, dove c'è l'ospedale che abbiamo fatto una donazione. E siamo stati accolti, abbiamo preso delle stanze qui proprio all'interno della struttura e domani faremo una visita. È un centro veramente molto molto bello, ben tenuto e serve una popolazione incredibile. Considera che da quando siamo partiti questa mattina da Grootfontein fino a qui, che sono 350 km, abbiamo incontrato a metà strada soltanto un'altra clinica lungo la via ed era strapiena di gente lì che era in coda, in fila. Questo posto rimane ancora più fuori mano, più sperduto, diciamo, dalla direttiva principale, e qua si vede che sono proprio delle zone rurali, perché anche la strada cambia, sono malmesse e quindi una struttura di questa portata è davvero molto molto utile. Comunque il viaggio sta andando sempre sempre bene, abbiamo ripreso il ritardo maturato in seguito a quel disguido avuto a Città del Capo e niente, speriamo di poterci sentire. Ok, un abbraccio.
3: No, quale ciao? Aspetta, ho altre domande da farti, per carità, non mi sfuggire. Senti, l'altro giorno eravamo tutti un po' preoccupati per via delle strade che stavate percorrendo e soprattutto perché avevamo sentito notizie circa la caduta di qualcuno, eccetera, eccetera. Ci vuoi illuminare e soprattutto tranquillizzare?
4: Allora, per quanto riguarda le strade, che ti devo dire? Che abbiamo fatto dei sterratoni incredibili in Namibia, ma lo si sapeva benissimo. E quello che ti tengo a precisare è che lo sterratone dipende anche dal tempo che ha fatto. Solitamente è un buono sterrato, noi l'abbiamo trovato un po' sabbioso. Considera che abbiamo fatto un tratto di strada come da Roma a Milano, completamente fra sabbia, sassi, e saremmo fortunati, diciamo, questa terra battuta che ti consente di guidare sia in sicurezza che anche, diciamo, a un po' di velocità un po' più elevata. Ed è per questo motivo che un paio di noi sono caduti. È caduto Bert, campione della guida, quindi se cade lui, voglio dire, e poi è caduto Alessio, però insomma sono cadute che non hanno avuto delle gravi conseguenze, gravi. Bert ha avuto una contusione un po' importante, però riesce comunque a guidare, gli abbiamo fatto un bendaggio e piano piano, diciamo, si sta rimettendo in forma. Quelli che invece hanno patito sono i furgoni, perché ci si è smontato il paraurti, la calandra stava cadendo, sono scoppiate le sospensioni a uno dei due daily, quindi abbiamo avuto, diciamo, problematiche, ma ripeto, se fai uno sterrato fra Tulundulé, sabbia e sassi da Roma a Milano, è chiaro che è un problema.
3: Bene, speriamo che le strade siano migliori in futuro, ma prima di augurarti un buon proseguimento, l'ultima domanda: a quando il congiungimento con il gruppo dello IED?
4: Allora Richard, a dire il vero, con i ragazzi dello IED ci siamo già incontrati due giorni fa, perché ripeto, nonostante il tempo perso a Città del Capo, siamo riusciti a recuperare alla grande e i ragazzi dello IED, nonostante che stanno su tre jeep, però viaggiano un po' più lentini perché loro documentano in maniera accurata e quindi li abbiamo anche sorpassati. Se per questo è da due giorni che viaggiamo insieme, ci siamo incontrati poco fa e domani faremo diciamo il primo documento ufficiale di questa missione insieme.
3: Ah, ecco, vedi, impariamo sempre qualcosa con queste interviste. Buon proseguimento allora ed in bocca al lupo. Ma questa edizione di Anonimi della Fede non finisce qui. Ascoltiamo infatti adesso Marco Veronese. Allora Marco, ciao e ben ritrovato. Dunque, a parte questi sterratoni difficili, ci sono anche paesaggi mozzafiato e tramonti animali. Dai, raccontaci qualcosa.
5: Ciao Richard. Sì, ieri abbiamo ultimato gli ultimi chilometri di sterrato, in tutto circa 500. Uno sterrato insidioso, ovvero sembrerebbe battuto, classico sterrato battuto, però purtroppo se tu esci dalle corsie fatte dai pneumatici dei camion, delle macchine, entri in un sabbione che, se non stai attento, ti si chiude l'anteriore e vai per terra. Infatti purtroppo abbiamo avuto due cadute, per fortuna senza conseguenze. Bert ha riportato una distorsione alla caviglia, ma oggi sta già meglio, e Alessio invece è caduto per fortuna sulla sabbia morbida, per cui non ha avuto nessuna conseguenza, né lui e quasi neanche la moto, proprio due cose irrisorie. Sì, lì praticamente in questa situazione, quando esci da quei canali che tu ben conosci, deve entrare ad una velocità tale praticamente che con il pneumatico anteriore devi galleggiare, stando in piedi sulle pedane e spostando il peso verso il retrotreno. Così praticamente a velocità sostenuta riesci a manovrare la moto senza grossi problemi.
3: Senti, e il paesaggio?
5: Il paesaggio è incredibile. È incredibile perché ti godi di quelle albe, di quei tramonti che sono la fine del mondo. E corri con la tua moto costeggiando questi deserti stepposi piuttosto che sabbiosi, vedendo zebre, gazzelle, scimmie, di tutto e di più, guarda, è una cosa strepitosa, bellissima. Bellissima, come al solito ti riempi gli occhi e la mente. Sono cose stupende, sono i paesaggi veramente che non ho mai visto in vita mia.
3: Bene, grazie anche a te Marco, ed in bocca al lupo a tutti quanti voi. Termina così questa lunga edizione speciale Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: l'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra gli magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlue e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace, la radio

0: Richard Hsu.
1: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
2: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per motofortis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Moto4Peace, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
1: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
3: Mongolia 2026.
0: Radio Moto4Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Now, Radio Moto4Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa. When the past returns to the present.
19: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto4Peace, Radio Tanto Tempo Fa, riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Rancho Santa Fe sarà la nostra base per 3 giorni. Siamo ospiti dell'associazione MPACE in una piccola struttura riservata ai visitatori. Le regole da rispettare sono molte per potervi alloggiare, tutte rivolte a garantire il benessere e i diritti dei bambini ospiti del centro. Il primo giorno vola via tra gli incontri istituzionali e in particolare l'incontro con il capo della Polizia Nazionale a Tegucigalpa, un piccolo centro a circa 40 km da Rancho Santa Fe. Un breve saluto con il capo della polizia e uno scambio di doni apre il nostro incontro, che toccherà temi importanti come la collaborazione tra polizia italiana e honduregna.
4: I nostri progetti riescono proprio per questo motivo, perché c'è una grande collaborazione di tutte le polizie.
3: Molti passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza in questo paese, proprio grazie all'importante sinergia tra le polizie nazionali. Seguono tante domande sulla nostra missione e tante risposte che entusiasmano il capo della polizia, fino a proporci un sostegno alla prossima missione con l'invio di un proprio agente. Grazie alla polizia locale, il secondo giorno di permanenza possiamo scoprire un po' di più il territorio. Raggiungiamo la Valle degli Angeli a circa un'ora da Rancho Santa Fe. Sorta nel 1500, fu un antico centro minerario rimasto in funzione per diverso tempo. Oggi rappresenta per questa zona un importante centro storico, divenuto famoso per la grande produzione di artigianato. L'Honduras, malgrado i tanti miglioramenti, non è certo un paese dove si può circolare tranquilli, ma la Valle degli Angeli fa un'eccezione. E malgrado si trovi vicino alle Bandiglia, interi quartieri abitati da banditi locali dove la polizia non ha nessun potere e non può entrare, qui si gode di un'inconsueta tranquillità. E allora ci perdiamo tra i vicoli e 1000 negozietti di artigianato locale.

0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

C'è un momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi. Non per caso, ma per necessità. Come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli del

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album, improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda. Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante, Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni, da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale coerente con il suono che stanno costruendo, il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto: Figli delle stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima. Una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato. È come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, Figli delle stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni, persino il rap.
con brani come Quale idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi Figli delle Stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico. Di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre. Sul web, nei live, nelle feste e nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia. Non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari. Non sa di quel rischio, né tantomeno di quel salto nel vuoto. Ma lo sente, perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note. Portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione. Forse davvero siamo figli delle stelle. Perché ogni tanto anche sulla Terra capita che si allineino. E quando succede, nascono magie come questa.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Moto for Peace, insieme a COSPE, cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, che da sempre si occupa di progetti umanitari nei paesi disagiati, si impegna a garantire il diritto all'istruzione a 70 bambine e studentesse delle scuole medie, residenti nei villaggi rurali della provincia di Khenifra. Qui la popolazione è prevalentemente di origine berbera, si dedica principalmente all'agricoltura, all'artigianato e alla piccola impresa. Il 60% delle ragazze di questa zona sono costrette a vivere nell'analfabetismo e l'isolamento geografico dei villaggi contribuisce in maniera decisiva a questa condizione. Molto spesso l'unica possibilità per accedere agli studi è quella di far ospitare le bambine presso famiglie facoltose in cambio di lavori domestici. Questa condizione aumenta il fenomeno delle petite bonne, bambine che sovente, a causa dei grossi carichi di lavoro imposti, devono comunque abbandonare gli studi. Questa condizione aumenta lo sfruttamento minorile, aggiungendo umiliazione e negazione del diritto allo studio. L'impegno di Moto for Peace è quello di aiutare a prevenire tutto questo, finanziando la ristrutturazione e l'equipaggiamento di un terzo convitto scolastico che possa ospitare 25 tra bambine e ragazze circostanti la località di Bumia. Dopo la breve visita alla sede COSPE di Khenifra, una calorosa accoglienza e qualche foto di gruppo, il presidente dell'associazione locale ci invita a cenare nella sua abitazione. La cosa ci coglie impreparati e dopo aver distribuito una buona dose di caramelle ai bambini del villaggio, accettiamo di buon grado. Sarà una delle esperienze che certamente ricorderemo. Al termine di una lunga cena a base di prodotti tipici, raggiungiamo l'albergo dove passiamo la notte. La sveglia suona presto, finalmente il sole. Subito in sella per andare a visitare il museo e centro studi che COSPE sta realizzando.
4: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
5: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.
6: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras. ¡Epa!

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Chu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ohne Grenzen.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.
3: This is the World Parade.
4: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.